chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 5 4.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 32 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 851.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 7

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 7, 2, 5.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 3 2

0: nella tua città. Radio Jukebox, Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
0: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. I'm just trying to tell you how it feels.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 7, 8, 6.
2: Non lo so.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4:31.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
3: Jukebox. Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche qui crève.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Toro. Valutate in modo razionale una proposta di lavoro, tanto più che probabilmente si concretizzerà solo in tempi lunghi. Gemelli. Questa giornata finirà con problematiche legate alla disarmonia familiare, alla casa, all'arredamento o ai genitori. Cancro. C'è meno voglia di casa dolce casa. Alcuni fanno di tutto per rientrare tardi la sera. Se sei un caloroso, ami le coccole e non ti piace discutere, allora chiarisci definitivamente quello che non va. Leone. Oggi siete protetti in campo economico. Sesso e coccole da urlo? Forse no. Venere in opposizione è troppo dispettosa. Ascoltate i segnali del fisico. Vergine. Gli influssi legati al segno della bilancia sono benefici per il vostro stato d'animo, visto che siete molto affini. Nella professione tutto procede per il meglio. Bilancia. Oggi sarete più cocciuti di un mulo. Saturno protegge le attività di routine, Plutone l'Eros. Scorpione. La giornata non decolla sotto i migliori auspici in famiglia, coi parenti, con le donne di casa. Non siete sulla stessa lunghezza d'onda. Sagittario. Vi renderete conto da soli di quanto vi sia mancata una persona e non potrete più farne a meno. Capricorno. Potreste non tenere fede agli impegni più importanti e questo a causa di futilità. Se non volete che questo accada, cercate di essere onesti e sinceri con tutti. Acquario, la giornata trascorrerà molto proficuamente, soprattutto al lavoro, perché la vostra presenza sarà preziosa e indispensabile. Pesci, una relazione complicata o che vi appariva tale all'inizio, oggi inizierà a sciogliere i suoi nodi e voi capirete che strada intraprendere. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Lo puoi richiedere con il codice 8176.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 2 6 4

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.
2: Tegola sull'Inter, Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma sabato. Fermato da un problema muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia alle 18, Genoa su Tirol alle 21, Fiorentina-Pisa. Siamo alla vigilia del primo turno d'Europa League. Il cammino del Milan parte domani da San Siro contro il Benfica. Giovedì la Juventus ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Pallavolo europei maschili, in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta alle 21 la Repubblica Ceca. Giovedì chiusura del girone con la Slovenia. Due match fondamentali per la classifica del gruppo, sottolinea lo schiacciatore Francesco Sani.
3: Per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibile.
2: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Via libera ieri dal Senato alla nuova legge elettorale, 113 sì, 71 no, 2 gli astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura, dure le proteste dei partiti di opposizione. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,2 euro al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,3. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi che negli Stati Uniti e nei paesi europei sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Sale la tensione nel Golfo Persico. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. Europa League alle 21, attesi 65.000 spettatori. Il Milan debutta a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, buona giornata.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Toro. Valutate in modo razionale una proposta di lavoro, tanto più che probabilmente si concretizzerà solo in tempi lunghi. Gemelli. Questa giornata finirà con problematiche legate alla disarmonia familiare, alla casa, all'arredamento o ai genitori. Cancro. C'è meno voglia di casa dolce casa. Alcuni fanno di tutto per rientrare tardi la sera. Se sei un caloroso, ami le coccole e non ti piace discutere, allora chiarisci definitivamente quello che non va. Leone. Oggi siete protetti in campo economico. Sesso e coccole da urlo? Forse no. Venere in opposizione è troppo dispettosa. Ascoltate i segnali del fisico. Vergine. Gli influssi legati al segno della bilancia sono benefici per il vostro stato d'animo, visto che siete molto affini. Nella professione tutto procede per il meglio. Bilancia. Oggi sarete più cocciuti di un mulo. Saturno protegge le attività di routine, Plutone l'Eros. Scorpione. La giornata non decolla sotto i migliori auspici in famiglia, coi parenti, con le donne di casa. Non siete sulla stessa lunghezza d'onda. Sagittario. Vi renderete conto da soli di quanto vi sia mancata una persona e non potrete più farne a meno. Capricorno. Potreste non tenere fede agli impegni più importanti e questo a causa di futilità. Se non volete che questo accada, cercate di essere onesti e sinceri con tutti. Acquario, la giornata trascorrerà molto proficuamente, soprattutto al lavoro, perché la vostra presenza sarà preziosa e indispensabile. Pesci, una relazione complicata o che vi appariva tale all'inizio, oggi inizierà a sciogliere i suoi nodi e voi capirete che strada intraprendere. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Jukebox, abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Dall'ora Lorenzo Tedici.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Alessio Galea. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, bagarre in aula, le opposizioni, no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
5: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
6: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
5: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
7: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza.
4: I servizi i segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia e stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Jenny De Gaetano.
8: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno e arriva all'Arno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato parla la Coppa Italia, al Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola, non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli, ma Vanoli sceglie il low profile.
9: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
8: Tira un sospiro di sollievo Daniele De Rossi, guida del Genoa. Marassi 1-0 su Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter e stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira.
4: Ed è tutto, a più tardi.
10: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Il 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
3: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: puoi richiedere con il codice 2949.
1: Scriverò per te sopra i muri delle città il tuo nome.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Olimpiadi, mondiali indoor, mondiali all'aperto, europei indoor e europei all'aperto, finali Diamond League. Gianmarco Tamberi è campione di tutto, ha vinto tutte le competizioni esistenti nell'atletica leggera. Fino all'ultima nata, gli Ultimate Championship, evento di chiusura della stagione agonistica che ha visto la prima edizione a Budapest nello scorso weekend. In pista e in pedana un numero ristretto di big, i migliori per palmarès ranking. Troppo stimolante per Jimbo, che ha sfoderato una prestazione da incorniciare. 2.35 al primo tentativo, al secondo la misura vincente di 2.37, la stessa con cui mise al collo l'oro ai giochi di Tokyo, miglior prestazione mondiale dell'anno a 2 centimetri dal suo record italiano. A 34 anni Tamberi vola ancora alto, oltre l'asticella sua compagna e nemica a fasi alterne tra gravi infortuni e fantastiche risalite. Un talento smisurato anche nel dare spettacolo, il fuoriclasse marchigiano mette nel mirino Los Angeles 2028 e il sogno del bis a 5 cerchi. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
3: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente,
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.

dir che spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno ad Alessio Galea. Approvata ieri in seconda lettura al Senato la riforma della legge elettorale, maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste dall'opposizione che parlano di legge truffa. Nel mirino il premio di maggioranza molto ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del nome del candidato premier e la mancanza di alternanza di genere. Scontro frontale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di Ceuta. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino al prossimo 8 di ottobre. Durissimo il ministro degli esteri spagnolo Albares. Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Reazione fuori luogo, l'Italia difende la propria sicurezza e la replica del titolare della Farnesina. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. Mosca ci mette alla prova, ma la nostra determinazione si rafforza, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen. Blitz anticamorra a Napoli dal

0: spettatori, i rossoneri debuttano a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto a più tardi.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club?
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Toro. Valutate in modo razionale una proposta di lavoro, tanto più che probabilmente si concretizzerà solo in tempi lunghi. Gemelli. Questa giornata finirà con problematiche legate alla disarmonia familiare, alla casa, all'arredamento o ai genitori. Cancro. C'è meno voglia di casa dolce casa. Alcuni fanno di tutto per rientrare tardi la sera. Se sei un caloroso, ami le coccole e non ti piace discutere, allora chiarisci definitivamente quello che non va. Leone. Oggi siete protetti in campo economico. Sesso e coccole da urlo? Forse no. Venere in opposizione è troppo dispettosa. Ascoltate i segnali del fisico. Vergine. Gli influssi legati al segno della bilancia sono benefici per il vostro stato d'animo, visto che siete molto affini. Nella professione tutto procede per il meglio. Bilancia. Oggi sarete più cocciuti di un mulo. Saturno protegge le attività di routine, Plutone l'Eros. Scorpione. La giornata non decolla sotto i migliori auspici in famiglia, coi parenti, con le donne di casa. Non siete sulla stessa lunghezza d'onda. Sagittario. Vi renderete conto da soli di quanto vi sia mancata una persona e non potrete più farne a meno. Capricorno. Potreste non tenere fede agli impegni più importanti e questo a causa di futilità. Se non volete che questo accada, cercate di essere onesti e sinceri con tutti. Acquario, la giornata trascorrerà molto proficuamente, soprattutto al lavoro, perché la vostra presenza sarà preziosa e indispensabile. Pesci, una relazione complicata o che vi appariva tale all'inizio, oggi inizierà a sciogliere i suoi nodi e voi capirete che strada intraprendere. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Jukebox, abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di fintech.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Ok, puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's.

Contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte recentemente il presidente americano Trump. E secondo il Congresso, la guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. A Gaza invece un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, per ora latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. La Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto in un'intervista alla CBS il presidente ucraino Zelensky. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, una buona giornata.

0: pronti per iniziare insieme 5 minuti dopo le 10. Buongiorno, 5 ore le passeremo insieme. Buongiorno popolo di Radio Jukebox, buona mattinata. Buongiorno agli amici che ci stanno seguendo anche tramite la nostra app ADN Play. Ci potete ascoltare e ci potete guardare, anzi fatemi sentire il vostro buongiorno, fatemi sentire che ci siete.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti, buona giornata da Geppetto.
0: Ma buongiorno Geppetto.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox da Maurizio. Ciao mamma.
0: È tornato Maurizio.
3: Buongiorno Vladi, da Maddi presente.
0: Buongiorno Maddi. 393 999

0: 9997794 il numero a disposizione. Già arrivata Miley? Ma così, senza nemmeno avvisare? Vabbè, Miley potevi un attimo avvisare, dai.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio G-Box. Una buona giornata da Carmelo da Novara.
0: Buongiorno, ciao, ciao Carmelo.

0: 393 999 7794. Dove siete, popolo di Radio Jukebox? Anzi, insomma, rompiamo questo ghiaccio, metteteci al corrente per la prima. Non avete mai inviato un messaggio ad una radio? E fatelo con noi. 393 999 7794. E fatelo con noi, dai.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buon mercoledì Vladi da Francuccio, a tutti gli ascoltatori di Jukebox.
0: Buongiorno.
1: Veramente un bel tempo con aria fresca.
0: Ah, bene.
1: È finito il caldo, finalmente è finito. Ciao Vladi.
0: A Palermo si respira.
2: Vladi, buongiorno da Fabrizio Torino.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buona diretta, un saluto a tutti.
0: Buongiorno
3: Vladino, buongiorno. Eccomi, come buongiorno. Stai? Tutto bene? Un abbraccio e un buon mercoledì da Francesca e la vostra Enoteca di Torino. Un abbraccio.
0: Ma grazie.

0: Fabri Fibra, era antidroga su Radio Jukebox. 393 999 7749, questo è il numero a vostra disposizione per interagire con noi, per sentire le vostre voci, per sentire il vostro buongiorno anche, giustamente.
1: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana, buona giornata a tutti.
0: Ma senti com'è solare, senti, il tono di voce è fondamentale, importante.

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Pausini con il ritorno da te su Radio Jukebox, richiesta da Davide Vera. Ciao ragazzi, ben sintonizzati.
1: Buongiorno Vladi, sono Luca.
0: Ciao Luca, buongiorno.
1: Per favore, mi faresti ascoltare questa mattina la canzone di Nino D'Angelo senza giacca e cravatta?
0: Volentieri.
1: La dedico come sempre ai miei splendidi colleghi e a tutti i radioascoltatori. Grazie Vladi, una buona giornata. Ciao.

0: indossa giacca e cravatta su Radio Jukebox. 393 999 7799. È fantastico, c'è un ascoltatore, insomma, evito il nome, che insomma, con arroganza chiede le canzoni chiamando, ecco, poi chiude con no, ciao fratello, però intanto con arroganza, c'è modo e modo, non siamo obbligati a mettere le canzoni, ascoltate la radio, vediamo se poi arriva, se c'è, se fa parte della nostra programmazione. Però l'arroganza, guardate, è una delle cose che mi infastidisce.
1: Buongiorno. Buona diretta. Io sempre di corsissima, purtroppo, perché stiamo ancora confezionando lasagne a tutto spiano.
0: Vai, quindi.
1: Salutiamo i colleghi della Ditta Castagno, gli amici della Buffa e il mio amore Davide. Ciao Maria, da Giamena un bacio.
0: Un bacione a te. Maria Assunta, ciao, scrive: buongiorno, è possibile ascoltare Direzione la vita di Annalisa? Grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.

0: Passione la vita su Radio Jukebox, Maria Assunta, ciao. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Buongiorno Patti, buona mattinata. Ben sintonizzato, guarda qua, si trova in crocetta in questo istante. Restate lì con noi, tra pochissimo torniamo insieme ancora per soddisfare la vostra voglia di musica. E grazie a tutto il popolo di Jukebox.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: tu, yeah, yeah, yeah.
1: Biagio Antonacci con You and Me su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Dina da Bisignano. Un bacione a lei.
2: Ma buongiorno carissimo Vladi.
1: Buongiorno a te, ciao, buongiorno.
2: Ciao Vladino, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a te, tutta Radio Jukebox.
1: Ma ciao, come stai?
2: Niente, sto tornando adesso da Ivrea, che sono andato a fare una visita.
1: Ho capito, tutto bene? A posto?
2: Ho sintonizzato subito su Radio Jukebox.
1: Bravo.
2: Buona giornata.
1: Grazie Manu, ciao, un abbraccio enorme. Andiamo a salutare Giuseppe che ci segue da Trapani. Ciao Giuseppe. Ha richiesto Mia Martini, Col tempo imparerò. 393 999 7794.

Mia Martini, col tempo imparerò. Grande voce, grande Mimì. Salutiamo Giuseppe che ci segue da Trapani e la richiesta 393 999 7794.

0: Ramena con un passo dalla luna, la richiesta Marco. Ciao Marco, buongiorno.
1: Ciao Vlati, sono Angelo di via Santonato.
0: Ciao Angelo.
1: Oggi sono a casa e ti sto ascoltando. Per favore mi fai sentire questo piccolo grande amore, wow, di Baglione. Lo dedico a te, a tutto il popolo di Radio Jukebox. Un abbraccio a tutti e una buona giornata. Ciao.
0: Un bacione, grazie Angela. Siamo pronti anche per cantarla. 393-999-7794. Scaricate la nostra app ADN Play, così avete la possibilità di guardare e ascoltare sempre Radio Jukebox.

questo piccolo grande amore su Radio Jukebox. E salutiamo anche Lori da Catania che scrive: che inizio con Baglioni. Lei adora Baglioni. Un bacione anche a Lori che ci segue da Catania. Restate con noi, 393 999 7794. Ditelo a tutti, questa è Radio Jukebox.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Luca Di Risio con Per Sempre. Buongiorno Mauro, ciao. E lui che la rivesta 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Ci siete voi?
1: Buongiorno a tutti, come state?
0: Bene, tutto a posto.
1: Tu come stai?
0: Bene,
1: carissimo pubblico sta pure bene, speriamo tutti bene. Le vostre famiglie, saluto alla mia famiglia, alle mie sorelle, a Paola, a tutti quelli della struttura, tutti quelli del mio quartiere ti mandano tante saluti.
0: Mamma mia, quanti baci.
1: Rubazzi,
0: dir la verità. Va bene.
1: Mi devo fare dedicare questa.
0: Va bene.
1: La dedico a mio marito con tantissimissimissimo amore.
0: Quanti baci.
1: Ti amo. Ciao mio pubblico, vi amo pure a voi. Però a mio marito che ho sai.
0: Certo,
1: a tutti quelli del mondo. Ciao Vladi, grazie, ti ringrazio. Salutami a tutti, ti raccomando, non ti scuida la canzone. Ne sentiamo. Ciao, un bacio Teresa da Palermo. Ciao Pino.

0: E Nino D'Angelo, questa era la Costiera Amalfitana su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Guardi, buongiornissimo da Gemma, saluto Gemma. A te Marco Acomen e tutti quanti. Oggi volevo ascoltare Il Triangolo di Renato Zero.
0: Te l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

Stato Zero con il triangolo. Ciao Gemma. 393 999 7794, restate lì con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: CNR, giornale radio.
3: Ok, salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere.

0: frite, membrano proliferativa da immunocomplessi. Ne abbiamo parlato con il professor Gaetano Lamanna, direttore della struttura complessa di nefrologia, dialisi e trapianto dell'azienda ospedaliera universitaria di Bologna, al quale chiedo subito quali sono, dal suo punto di vista, le principali conseguenze cliniche e assistenziali di un ritardo diagnostico e perché è così importante intervenire tempestivamente.
1: Ma le principali conseguenze cliniche di un ritardo diagnostico sono legate nel contesto renale al fatto che la malattia renale ha un decorso subdolo caratterizzato da segni marginali e spesso interpretati in maniera non congruente, che porta spesso il paziente a trovarsi di fronte all'esaurimento della funzione renale con la necessità di fare dialisi o di fare trapianto senza avere consapevolezza della malattia. Il fatto di poter diagnosticarla precocemente determina la possibilità per il paziente di attuare una serie di strategie che possono fermare o al più rallentare il decorso della malattia.
0: Senta, alla luce di questo, com'è possibile migliorare la tempestività della diagnosi?
1: Ci sono diversi mezzi attraverso cui è necessario implementare questi aspetti. Il primo è aumentare la consapevolezza della malattia nella popolazione. Le malattie renali sono spesso poco conosciute e vi è una scarsa percezione dei rischi che il paziente corre quando la creatinina si alza e quindi quando si ha insufficienza renale. L'altro aspetto è quello di poter implementare nella medicina di base, per esempio, o attraverso programmi speciali, la possibilità di fare alcuni test che ci consentono di individuare precocemente la malattia.
0: Senta, l'ultima domanda: quali ritiene siano oggi i messaggi prioritari da trasmettere ai cittadini per aumentare la consapevolezza e contribuire maggiormente a diagnosi più tempestive?
1: Il primo messaggio è: se avete alterazioni della funzione renale o avete la presenza di albuminuria, non considerate il vostro stato clinico di benessere come un criterio per poter affrontare il futuro, perché è necessario fare indagini che spesso implicano anche accertamento istologico. Secondo messaggio che vorrei dare è: cercate di valutare l'impatto che avere una malattia renale può avere, sapendo che la possibilità di documentare queste patologie non determina un aggravio della vostra percezione di salute, perché vi sono cure che possono aiutarvi nell'affrontare il percorso di queste malattie che hanno un andamento subito. Un messaggio anche ai medici di medicina generale, che è quello di non sottovalutare le alterazioni della funzione renale, ricorrere al nefrologo anche per alterazioni minime, perché minime alterazioni possono nascondere grandi problemi.
0: Grazie per essere stati.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: caso paradiso con i romantici. Buongiorno la nostra Dani da Novara, un bacione a lei. Ciao Dani. 393 999 7794.
1: Buongiorno a tutti. Ciao Vladi, buona giornata a tutti. Ma qui ciao. A Reggio Calabria c'è un sole stupendo.
0: Wow.
1: Ieri sera il diluvio universale, che c'è stata la festa della Madonna qui della Consolazione, ma sì, il diluvio universale.
0: Aia.
1: E tutti correvamo di qua e di là, non hanno annullato i fuochi, il concerto, il delirio. Buona
0: mamma
1: giornata
0: mia
1: a tutti, un bacione da Cetti.
0: Ciao Cetti, intanto no, un bacione.
1: Volevo se per favore mi mandi poesia di Sal da Vinci.
0: Va bene.
1: E la dedico al mio adorato nipotino. Poi saluto tutti quelli che mi conoscono, tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. E un abbraccio a te forte, un bacione. Buona giornata da Cetti.
0: Un bacione a te. Questa è Radio Jukebox.
2: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore,

0: Vinci, questa era Poesia su Radio Jukebox. Buongiorno popolo.
1: Buongiorno Plati.
0: Buongiorno
1: a te, tutti voi di Radio Jukebox. Facciamo anche una grandissima buona giornata a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Bravo.
1: Che ascoltano Radio Jukebox.
0: Bravo, bravo.
1: Tonino da Drosi, piano di Gioia Tauro.
0: Grande Tonino da Drosi.
1: Se mi fa ascoltare la canzone Più Su di Renato Zero.
0: E l'abbiamo già messa.
1: Sempre dedicata a voi dallo studio e
0: grazie
1: a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici con tante cose belle.
0: Belle.
1: Cioè, ciao, ciao, Tonino da Drosi, piana di Gioia Tauro. Ciao.
0: Solo cose belle noi, solo cose belle. E restate lì con noi. Ah, belli. E anche perché voi siete belli. Certo!

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Il 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con brividi. Buongiorno a Teresa da Reggio Calabria che scrive: buongiorno Vladi, buon mercoledì a tutti gli ascoltatori, un abbraccio, ciao Teresa.
1: Buongiorno Vladi. Buongiorno. Sono Katia, volevo solo augurarti una buona giornata.
0: Ma grazie.
1: Ti mando un saluto e un abbraccio. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.
2: Ciao a tutti da Beppe, buon lavoro.
0: Grazie.
3: Buongiorno,
0: ciao Beppe.
3: Buongiorno. Melo sempre presente.
0: Ma grazie Melo. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: parlare d'amore.
1: Saifi insieme a Braish, parlare d'amore su Radio Jukebox. 393 999 7794.
2: Buongiorno a tutti dallo Buongiorno. Staff della macelleria di Cafasse. Ciao, sono Angela. Buongiorno.
1: Grazie. Ciao Angela, grazie e buon lavoro con la musica di Radio Jukebox.

0: voce Teddy Swims con Lost Control. Beh, questa è Radio Jukebox, ci siete voi.
1: Ciao Lade, buongiorno. Sono Torino da Pignano, come andiamo? Tutto a posto?
0: Torino, sì,
1: no, invece, stamattina sono abbastanza arraggiato perché provo l'otto, ma farsi dire, sono passato. Già ci dici sta aerei che facciamo a chiare, ma non ne vuole sapere niente. Se continuiamo così, io te lo dico a te, tu dico a te, ci sono quasi stumpolati. Che così non si può andare avanti, veramente.
0: Non ho capito.
1: Dicillo tu, per favore, fammi questo grandissimo favore.
0: Sì.
1: E boh, se mi fai un piacere, mi saluti l'amico mio Gabriele.
0: Gabriele, ciao.
1: Ah, principale Bubu.
0: Bubu, ciao.
1: Masciumelo e un vecchio lupo. Sì.
0: Ma non lavora.
1: Vabbè, dai, ti ringrazio e vedi se mi puoi aiutare tu, perché sennò ci dare bastonate.
0: Ma no, non è possibile.
1: Così.
0: No.
1: E va bene, dai, ti ringrazio. Se mi fai ascoltare la canzone dei Guns N' Roses, che a me mi piacerà assai. Va bene, dai. Un saluto,
0: sì,
1: abbraccio, ciao ciao.
0: Però calmati, ecco voi. Insomma, assolutamente un dipendente non si può, quella cosa ha detto lui, ma ci mancherebbe. Pensa un attimo a ciò che dici. Era un po' agitato, era un po' tanto agitato.

0: Guns N' Roses con noi su Radio Jukebox. Torniamo tra pochissimo. 393 999 7794. Voi avete inviato il vostro messaggio. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: richiesta da Silvana, come nelle favole. Era Vasco Rossi su Radio Jukebox. 393 999 7794. Allora, riascoltando questa canzone, insomma, mi sono guardate, non ci avevo fatto caso, è del 2016, ero impegnato, convivevo all'epoca, e mi è venuto in mente il momento in cui la prima volta che l'avevo ascoltata questa canzone, che convivevo, ero a casa, ecco, divano, e zacche, te parte questa canzone, me ne innamoro subito.
1: Ciao Gabriella,
0: poi ci siamo lasciati. Ciao Gabriella,
1: volevo dedicare una canzone a te,
0: sì?
1: A Clara Vercelli.
0: Bene.
1: Con tanto affetto.
0: Bene.
1: E tanta amicizia.
0: Bene.
1: Metti una qualsiasi di Claudio Baglioni.
0: È andato in onda.
1: Ramazzotti, quella che vuoi.
0: Ramazzotti, va bene.
1: Va bene. Io vi voglio un super mondo di bene. Ciao.
0: Ciao Gabriella. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Arriva Eros Ramazzotti, Un'altra te.

Mazzotti con un'altra tessera Radio Jukebox. Devo andare a salutare Sabrina che ci segue da Pisa, perché voleva ascoltare tutte le canzoni già andate in onda, ma anche da poco. Ciao Angela, arriva Gloria e Stefano con noi.

Gloria e Stefan con noi su Radio Jukebox. Ciao Angela, salutiamo Sabrina da Pisa. E poi mi posso arrabbiare con Cetti? No, perché tanto Monellino, la sua canzone è andata in onda ma lei non ascoltava. No vabbè, no, scusatemi, però mi posso arrabbiare con Concetti, che ti scrive anche Monellino. Monellina lei che non era l'ascolto.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: salutare, dobbiamo salutare Domenico. Diamo un attimo da Cetti, per favore. No, no, andiamo da Cetti, perché uno poi chiede scusa. Sì, però intanto gli altri, Monellino, non mi metti la canzone e tutto il resto, poi lei invece.
1: Grazie Vladimo, siccome qui stanno facendo lavori in strada, in un appartamento, quindi non avrò sentito. Perdonami, un bacione, ciao bello.
0: Adesso non lo so se riuscirò mai a perdonarti.
2: Vladi,
0: ciao.
2: Buongiorno. Sono Alessandro.
0: Cosa?
2: Marco Mengoni. Ma stasera.
0: Volentieri.
2: Ciao amore mio, ti amo tanto.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

Marco Mengoni con Ma Stasera su Radio Jukebox. Buongiorno a Pieri Lavandaio, vuole ascoltare i Queen. 393 999 7794.

0: al lavoro a Pieri il lavandaio, volevo ascoltare i Queen. 393 999 7794, il numero a disposizione. C'è Arianna che ci segue da Firenze, ben sintonizzata con noi, e grazie. Voi dove siete? 393 999 7794.
1: Radio Jukebox, ora esatta.
2: Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: CNR, giornale radio.
7: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore e 200

0: lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

393 999 7794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Grazie a voi tutti per stare con... È arrivato Antonio? No, scusate, Antonio è arrivato, c'è Antonio? No, perché io e Antonio abbiamo chiacchierato

0: chiamato prima al telefono. Insomma, c'è Antonio con noi.
1: Ciao Vladino.
0: Ciao.
1: Eccomi qua. Dopo il saluto, ora ti faccio la mia richiesta. Mi faresti ascoltare Di Sfera e Basta, Viseria Becco?
0: Volentieri.
1: Dedicata al mio piccolo bambino Alessandro di 22 anni.
0: Piccolo bambino.
1: Ti abbraccio forte. Ciao da Francesca. Ciao Vladi.
0: Ma non è un bambino a 22 anni. Ma ti prego.

0: cambia mai nulla qua giù. Non cambiano vita qua giù. Non cambia se non cambi tu, no. Poi certi non tornano più. Amici che non vedi più. Non vuoi essere il prossimo tu.
1: Sfera e Basta con Visiera Becco su Radio Jukebox. Era nel 2016. Scusami, no, l'amica di prima, facevi ascoltare questa musica a tuo figlio nel 2016.
2: Ciao Vladi, sono Anna Maria. Volevo ascoltare la canzone Maria. Di Ultimo Altrove.
1: Sì.
2: La vorrei dedicare alla mia pettinatrice Giulia.
1: Va bene.
2: Ciao, grazie, un bacione.
1: Grazie, quanto mi piace Ultimo. E no, sono belle le canzoni. Parlano d'amore.

0: 393 9 9 9 7 7 9 4, questo è il numero a vostra disposizione. Guardate, voglio salutare Demetrio. Ciao! Vabbè, devo salutare Demetrio.
1: C'è Demetrio, che lui mi segue sempre.
0: Insomma, tutte le trasmissioni che io faccio per questo. Ciao Demetrio. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfrecce. Cogli l'attimo. Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con anima e core su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Maria Rosa, ciao, vuole ascoltare amici, parenti, insomma lei ha passato le vacanze in Calabria, ha detto mi devi salutare tutti quanti.
1: Ciao Vadi, buongiorno, siamo ciao. Domenico, Maria Rita e Aurora da Messina. Aurora vorrebbe ascoltare
0: cosa?
1: Dai dai di Shakira. Ciao, buona giornata, un abbraccio.

Questa era Dai Dai su Radio Jukebox. Buongiorno a tutti, e Carmelina da Soveria Mannelli, Catanzaro, vorrei ascoltare Amore Indiano. Sono i Baustelle insieme a Tommaso Paradiso che la cantano. Grazie mille e buona giornata a tutti. Ciao Carmelina, un bacio.

Tommaso Paradiso insieme a Baustelle. Questo era Amore Indiano. Andiamo a salutare l'amica Carmelina. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: lo vendi, ti prendilo tu questo frutto amaro su Radio Jukebox. Antonio, ciao. 393 999 7794. Mi piace questa canzone, venditi, bella. Cos'era? Il 95.
1: Ciao Vladi, sono Derrick.
0: Ciao Derrick, bene, bene, bene.
1: Le vacanze sono andate bene?
0: Sì, terminate.
1: Senti,
0: da un po',
1: mi
0: fareste
1: ascoltare Musica è di Eros Ramazzotti, quella con Bocelli.
0: È andato in
1: Grazie
0: onda.
1: Grazie mille.
0: È andato in onda, poi quello, insomma, Musica è uno la mette quando deve pranzare, insomma, perché è lunghissima. Arriva Craig David, questa è Seven Days. Devo andare a salutare anche Maria Cristina, che bello. Vabbè, mi piace questa canzone del 2000. Ah, insomma, questa

0: Craig Davis con 7 Days su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo andare a salutare Daryl, ciao, ma c'è anche Pietro da salutare. Ciao Pietro.
1: Vladi, sì. Vorrei ascoltare la canzone.
0: Quale?
1: Di DJ Ross. Sì? Emotion.
0: Volentieri.
1: Grazie, ciao Vladi, buon pranzo, ciao.

0: Motion con DJ Ross su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a disposizione, sentiamo voi. Ciao.
1: Amami ancora?
0: Mamma mia, certo che sì.
1: Fallo dolcemente,
0: piano piano.
1: Solo per un'ora.
0: Sì,
1: perdutamente.
0: Ma è bravissimo.
1: Buongiorno Vladino, casa tutela presente. Oggi canterina.
0: Ma che carino, ma buongiorno. Ciao Vladi, siamo Francesco e Anna. Puoi dedicare il ragazzino di Fred De Palma a Martina?

Martina, era tutta quanta per te da parte. Insomma, il messaggio arrivato da Francesco ed Anna per Martina. Ragazzino, 393-999-7794. Restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica e voi siete protagonisti.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Noemi con Tu cosa fai questa sera su Radio Jukebox 393 999 7794.
1: Buongiorno, ciao Vladi, sono Maria Rosa da Torino.
0: Maria Rosa, ciao.
1: Scusa, vorrei ascoltare oggi la canzone di Madame. Sì. Incanto.
0: Disincanto.
1: Disincanto, qualcosa del genere. Esatto. Grazie e buon pomeriggio a tutti.
0: Un bacione, ciao. 393 999 7794.

0: Era Madame con Disincanto su Radio Jukebox.
1: Lo so che mi perdoni, Vladi, perché mi vuoi bene. Grazie, Vladi. Buona giornata, buon pranzo, un bacione.
0: Ci devo pensare, ci devo pensare. Adesso mi soffermo un attimo a pensare, poi vedremo. Devo salutare Valentina che vuole ascoltare Wannabe delle Spice. Ma le Spice si riuniscono tutte quante insieme per questo trentesimo anno, cos'era, luglio? Insomma, è vero che di Wannabe, ecco, ma lo faranno questa reunion? L'hanno fatto gli Oasis, insomma, potrebbero farlo anche loro.

0: grande le Spice. 30 anni, mamma mia. No, vabbè, io ho 6 anni quasi per compierne 7.
1: Ari, buongiorno, Flavio. Buongiorno.
0: Eccolo qua.
1: Senti, stamattina per favore puoi fare una dedica alla mia mammina cara.
0: Sì.
1: Vorrei farle ascoltare una canzone di Gianni Morandi, Evviva.
0: Va bene.
1: Dedicata naturalmente a lei. E un bacione immenso alla mia Elisabettina cara.
0: Io lo volevo mandare io.
1: E tutta Radio Bloody Show.
0: Lo volevo mandare
1: questo
0: io.
1: Questo da Maurizio. Ciao.
0: Maurizio, ciao, salutiamo la mamma Elisabettina. Bacione a lei. Bacione a lei. Gianni Morandi con Jovanotti, Evviva, salvatemi di Antonio, mi ha fatto una marea di chiamate.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Data finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ci dividerà.
1: Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, bellissima questa canzone. 393 999 7794, dove siete, cosa fate e con chi siete, popolo di Radio Jukebox, così almeno sentiamo anche il vostro buon pranzo. Devo andare a salutare Daniela, hai scritto un messaggio, un abbraccio grandissimo. L'unica cosa che Angelina Mango, la rondine, non l'ha fatta in versione audio CD, la trovate solamente su YouTube perché l'ha cantata al Festival di Sanremo, non esiste, ecco, versione radiofonica. Scrive: ciao Vladi, mi chiamo Daniela, vorrei dedicare a mio cugino Gianni, aveva 48 anni, una moglie e due figlie splendide, che ha combattuto come un leone un brutto male, ma purtroppo è stato sconfitto, mi mancherà tantissimo. Insomma, e voleva ascoltare la rondine. Daniela, cos'altro possiamo mettere? Tanto un abbraccio grande, grande, insomma, a lui che è diventato un angelo, ecco, sicuramente, per questo un abbraccio grandissimo. Anzi, possiamo, ecco, Karol G, Bruno Mars, Still, bellissima.

0: io ascolto questa canzone gli occhi a cuoricino. A cuoricino, è proprio Pucci Pucci, proprio mi piace veramente tanto. Grande Carol G e Bruno Mars.
1: Ciao,
0: Vladi. Ciao.
1: Ciao, sono ciao. Martina.
0: Ciao Martina.
1: Delle ragazze dei Cablaggi di Bruino.
0: Tutto bene?
1: Ti volevo chiedere, mi metti Dimmi. Per favore Valor da nostalgia di Oli?
0: Volentieri.
1: Grazie. Ti vogliamo bene, amore. Ti adoriamo. Fate un saluto, ciao.
2: Ciao.
1: Ti mandiamo tanti bacioni.
0: Anch'io. Un bacio grandioso a tutte quante voi. Questa è Radio Jukebox.
3: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Era Olli con Balor da Nostalgia su Radio Jukebox. 393-999-7794. Restate con noi, tra poco si torna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club?
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Per lei ha quel significato.
1: È così.
0: Lei è buona, è brava, però tramite questa canzone lei manda quel paese alle persone. Marco Masini su Jukebox 393 999 7794.

0: Marco Masini, questa era. No, solo era il vaffa di Marco Masini. Ciao,
1: buongiorno,
0: cari.
1: Buongiorno, carissimo Bladi. Buongiorno. Sono Katia. Ciao, io Katia. Volevo richiederti una canzone di Elettra Lamborghini. Sì? Bam Bam, bambina.
0: Volentieri.
1: Se puoi farmela ascoltare, io sono sul lavoro e ti ascolto. Sono qui mentre lavoro, ti ascolto come sempre. Ciao Bladi, un saluto a tutta la family di Radio Jukebox. Ciao ciao.

0: tra Lamborghini con Bam Bam Bambina. Ciao Katia. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate e con chi siete, popolo di Jukebox?
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
1: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a tutto campo nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Laura Carchidi.
6: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento, von der Leyen si è poi rivolta al Premier canadese Mark Carney e ha detto: «Vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato del l'UE. Parlando invece delle minacce all'Unione, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e il reclutamento di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
5: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari, 7 repubblicani. I repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina, con un bilancio di almeno 9 morti, tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi 2 anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: figone, Carmela. Scusatemi, ma il detto, insomma, quella là, ogni scarrafone è bella mamma sua, insomma, è vero, insomma, ma tutti quanti piacciono le mamme. C'è qualche mamma, allora, vedi se ci provo, c'è qualche mamma o papà all'ascolto e dice, però mio figlio, mia figlia, proprio, non è che abbia lavorato benissimo. Ci sono quelli, insomma, coloro che poi a un certo punto, insomma, si fanno un esamino di coscienza, vabbè, non posso dire che bello,
1: simpatico. Ciao, oggi vorrei richiederti degli 883, sì. Nord Sud-Ovest Est. Buona giornata, ciao ciao da Beppe.
0: Ciao Beppe, la tua mamma e il tuo papà cosa hanno detto? Ma che bello questo bambino, pure è simpatico.

0: 3899-2883 su Radio Jukebox, nord, sud, ovest, est. Allora, devo salutare José. Ciao José. Ecco, a me hanno sempre detto che sono solamente simpatico, ecco, mai bello, ecco, sì. Vabbè, però la simpatia è importante. Guardate, ci sono dei belli che sono antipaticissimi.
1: Sì, sì, certo, me lo dice mia mamma. Sai come mi dice? Che bello mio figlio.
2: Vadi, siccome non ci dobbiamo mai scordare di Radio Jukebox,
0: ci mancherebbe.
2: Voglio ascoltare la canzone di Giussi Ferrero, Non ti scordar mai di me.
0: Bravo.
2: Perché non ci dobbiamo mai scordare.
0: Bravo.
2: Di Radio Jukebox.
0: Bravo.
2: Ciao Radio Francuzzo da Palermo.
0: Bravo Francuzzo da Palermo, mai scordarsi di Radio Jukebox.

0: Ferreri, non ti scordar mai di me su Radio Jukebox. Voi non vi scordate, ma mai scordarsi di Jukebox. Anzi, chiunque ve lo chiedesse, voi ascoltate Radio Jukebox.
1: Grazie Prati. Prego, bacione alla mia paesana Giusi Ferrero.
0: Vai, insomma, salutiamo la Giusi. Brava lei. 393 999 7799. Bella, bella. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. State con noi, state con Jukebox.

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Lucio Battisti con un'avventura su Radio Jukebox. 393 999 7794. Saluto Livia, un bacione enorme. Saluto anche Gregorio, caro Gregorio, mamma. Allora, Gregorio mi ascolta anche su altre trasmissioni che faccio, ma la cosa bella è che lui sente la canzone e te la richiede dopo 3 secondi nuovamente. Che ne so, sente un'avventura di Lucio, ti chiama per, mi fai ascoltare un'avventura di Lucio Battisti. Chi è con noi?
1: Come ciao. Sabrani, mi chiamo Alessandra da Calabria.
0: Alessandra, ciao.
1: Mi ascoltate la canzone di Joes, la forza delle donne, ragazzi, un abbraccio, come stai? Tutto bene? No, era tanto allora, tempo che non ci sentiamo.
0: Io ci sono sempre. L'unica cosa che non abbiamo per niente capito, la canzone che vuoi ascoltare, Alessandra.
2: Sheila, ciao dolcezza.
0: Ma ciao.
2: Oggi un po' in ritardo, ma l'orecchio è sempre stato in ascolto.
0: Dove eri?
2: Se gentilmente potevi mettere la canzone di Umberto Tozzi, la dedico a mio marito.
0: Quale?
2: Gli metti una tua scelta, ma mi va bene,
0: va bene, lui le
2: ama tutte.
0: Bravo, ha un buon gusto tuo marito.
2: Saluto te affettuosamente con un forte abbraccio e un bacio. Saluto
0: bacione.
2: Tutto lo staff di Radio Jukebox. Saluto Acquame, grazie per la sorpresa di stamattina. Acquame, Roberto, wow. Mare, Giusy e Teresa da Palermo. Un abbraccio dal paradiso dei sapori. Ciao!

0: Zico nell'aria accesso Radio Jukebox 393 999 7794, questo è il numero a disposizione, ci siete voi.
1: Jukebox Family, ciao Ladino, come stai?
0: Bene, tutto a posto.
1: Sono contento, anche noi, dai. Bene. Senti, cortesemente, dimmi. Oggi se non è ancora andato in onda, vorrei ascoltare Di Ultimo Acquario.
0: È andato in onda.
1: E se è andata in onda, fai dimmi. Tu che mi conosci.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che ti conoscono. E continuiamo sempre a fare i bravi. Ciao da Gianmarco.
0: Bisogna sempre fare i bravi, sempre. Andiamo a salutare Carmela che ci segue da Acri. Ciao Carmela. Buongiorno e ben sintonizzata, quello è molto vinta, cioè. Ma no, tutte le sue richieste sono vinta. Insomma, a volte di canzoni veramente che dico, ma dove l'ha sentita?

0: Bravi ragazzi, Carmela D'Acri, ciao. Ecco, ma salutiamo Gianmarco, che questa è la sua, eh. Lo so. Salvatemi da Antonio. Signori, avrà fatto una cinquantina di telefonate. Ma una cinquantina di telefonate. È un'ossessione. No, poi dice ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13:59. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo, allora direi buona lavorazione.

0: Tiziano Ferro, non me lo so spiegare, su Radio Jukebox.
1: Ma sì, buon mercoledì, carissimo Vladi.
0: Ma
1: buon
0: ciao
1: pomeriggio, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Oggi ti sento bello che pimpante, meno male.
0: Così
1: per
0: così,
1: favore,
0: dai.
1: Mi puoi far ascoltare la canzone di Sting con Desert Rose? Mi piace
0: bellissimo
1: tantissimo.
0: Anche a me.
1: Ok. Dai che ci sentiamo domani, auguro un buon pomeriggio a te e tutti gli altri ascoltatori. Ciao ciao.

0: con Desert Rose su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao, vai, sentiamo la nostra amica che è quella di prima. Vi adesso...
1: Buon pomeriggio, brati, mi chiamo Alessandro da Calabria, che ascolta le canzoni di Gigi D'Alessio, La forza delle donne. Grazie mille, un abbraccio, come stai, tutto bene?
0: La forza delle donne, ma dillo con calma, no, perché se non è difficile.

Gigi D'Alessio con La forza delle donne. Ciao Alessandra. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione. Andiamo a salutare Lori da Catania che vuole ascoltare Bellissimi, insomma, che è accoppiata The Weeknd insieme a Ariana Grande. Questa è Radio Jukebox, ditelo tu.

Radio Jukebox. 393 999 7794, restate lì con noi, tra pochissimo si ritorna insieme per soddisfare la vostra voglia di musica.

Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Dion con The Power of Love su Jukebox, richiesta da Francesca. Bladi, grazie per tenerci sempre compagnia. Per favore, in onore del grande ritorno della Queen, Dion, potresti gentilmente mettere The Power of Love. Grazie, è fantastica. Che voce, che voce. Oi. Ciao Bladi, anonimo. C'è un messaggio da parte di un anonimo per la principessa Anita. Sei in ascolto? Sono passati tantissimi anni, ecco, ma non ti ho mai dimenticato, perché una donna come te ce ne sono poche al mondo. Vorrei incontrarti per poterti di nuovo abbracciare. Dimmi se ti va, dove ci siamo incontrati la prima volta, all'ingresso che tu sai di Corso Francia. Oggi alle 17:30. Fammi sapere sì o no. Però sei anonimo. Però siete stati insieme, giusto? Insomma, Anonimo e Anita sono stati insieme. Poi è finita, una motivazione ci sarà stata. Dopo tanti anni tu ritorni. Sei un bel ricordo o un brutto ricordo di Anita?

0: Zen, io ti adoro, ti adoro.
1: Ma scusate, se a voi un ex, sai, Vladi, no, cioè, il tempo ti fa crescere, ti fa migliorare. Il passato bisogna accanto. Io non sono capace, lo sai. Anonimo, lo sai che io non sono capace. Non ci riesco. E no, perché se una persona si è comportata male nel passato.

0: Questa era qualcosa di per te su Radio Jukebox, che trovo bellissima. Aspettate un attimo, posso tornare all'anonimo di prima? Poi chiedo a voi cosa ne pensate. Allora, lui è un anonimo che si rivolge ad una fanciulla con cui è stato, perché insomma emerge quello: sono passati tantissimi anni ma non ti ho mai dimenticato, perché una donna come te ce ne sono poche al mondo, vorrei incontrarti per poterti di nuovo abbracciare, ha scritto. Poi sai Vladi, il tempo ti fa crescere, ti fa migliorare, il passato bisogna accantonarlo. E poi aggiunge: in una coppia la colpa è sempre di tutti e due. Su questo hai perfettamente ragione, però poi c'è una persona più dell'altra e dice basta, perché probabilmente mi hai cornificato, perché probabilmente insomma caratterialmente non siamo più compatibili. Ecco, succede anche quello. Poi invece ci sono altre situazioni, che ne so, coppie che sono impegnate, non possono stare insieme, vivono la trasgressione, non possono stare insieme, poi in quel caso io sono single, tu sei single, beh, insomma, proviamo a metterci insieme, poi non funzionano mai quelle, è vero? Perché si vive di trasgressione. Beh, torniamo tra pochissimo, devo salutare Silvia da Castiglioncello. Silvia, ciao! Un bacio a Silvia. Siamo stati tanto al telefono io e lei. Ciao Silvia, sei nell'anima. Nannini, tra poco, per Silvia.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: andare a salutare Silvia, un bacione grandissimo. Guarda un po' quanti messaggi ci sono. Allora c'è Monica che scrive: lei disse come mia figlia, lo scorpione, ecco, Dio perdona voi no. Ecco, guardate, insomma, c'è un'ascoltatrice che ha scritto una cosa giustissima, perché poi è vero, Vladi, si cresce, si cambia, è vero, però il tempo confonde, fa dimenticare il perché ci si lascia. Detto dal mio terapista, a volte invece di cercare altro ci voltiamo indietro quando noi ci sentiamo da soli, ed è verissimo. Ecco, quando non abbiamo alternative, allora cosa facciamo? Guardiamo indietro.
1: Eila, ciao, Eila. Io sono Eila, la principessa.
0: L'amore mio, eccoti.
1: Eccoti. Guarda.
0: Ma ci sono solo io, giusto?
1: A me.
0: Dimmi.
1: Mi
0: cosa?
1: Ha scritto uno che sì, con cui è uscita, era mio ex.
0: Sì.
1: L'avevo bloccato. E adesso mi scrive su Instagram.
0: E perché poi oggi sei qui.
1: Non ci voglio più uscire con lui.
0: Vabbè, basta dire.
1: Lo sto facendo capire tutte le lingue, ma.
0: Dirlo.
1: Non so cosa fare.
0: Io e te non siamo compatibili.
1: Della tua principessa.
0: Mamma mia, io e te non siamo compatibili. Ecco, non sei la persona adatta a me. No, perché è importante. Però da subito, non dobbiamo far passare troppo tempo.

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento su Radio Jukebox. Rispondo subito a Patti che mi chiede se io tornerei mai con la mia ex. No, ma proprio no. Oggi nemmeno più come amico.
1: Ciao Vladi, tutto bene?
0: Bene,
1: mi
0: tutto
1: piace
0: a posto.
1: Molto questa canzone francese.
0: Ah, mamma mia, Gisella.
1: Un abbraccio da Giga Decorazioni.
0: Mi fa diventare Pucci Pucci.
2: Ciao Vladi, Antonio il Corriere.
0: Ciao Antonio.
2: Mi fai ascoltare cortesemente Ernia con
0: bella.
2: Dedica.
0: Bella.
2: Grazie, un abbraccio a te e un saluto a tutti da Antonio Corriere. Ciao.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, il nuovo singolo, si intitola Dedica. Che bello che è questo nuovo singolo. Restate con noi, è bellissimo. C'è un messaggio, sono iniziate le scuole. Ecco, e c'è una mamma, ma è bellissimo. Mamma Ilenia, sei dolcissima, scrive Vladi. Saluti mio figlio Tommaso, è a scuola. Digli che anche quando non è con me penso sempre a lui. Ma è bellissimo questo messaggio, Ilenia. Vedi? No, ci sono molte mamme che, yeah, sono ricominciate le scuole, yeah.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: leggo messaggio di Paola. Paoletta, ciao, io ti mando un abbraccio grandissimo, insomma, ma proprio grande. Scrive così Paoletta: ciao tesoro, ho avuto una relazione di quasi 3 anni e dovuta finire nella peggiore dei modi, poiché i suoi l'hanno obbligato a lasciarmi, solo che sono più grande di lui, per questa era la motivazione. Avevamo un'intesa bellissima, ci siamo voluti bene veramente, non possiamo sentirci né vederci perché i suoi sono stata trattata male ed umiliata, ma il bene che ho voluto e che gliene voglio ancora non posso dimenticarlo. Un abbraccio Vladi, questo è il messaggio di Paoletta. Perdonami Paoletta, mi faccio gli affari tuoi. Quanti anni di differenza? Insomma, lui quanti anni? Era maggiorenne, giusto? No, vabbè, chiedo perché, insomma, se si sono messi di mezzo i suoi, probabilmente perché era piccino, credo. Altrimenti, se fosse stato un adulto e si è fatto consigliare dai genitori, non hai perso nulla. No, scusatemi.
1: Buon pomeriggio dai marchettari poveri ma belli di Montalenghe Sud, da Michele.
2: Marco.
0: Ciao ragazzi.
1: Noi in alto mare, Vladino, ancora molto lontani da quella scopata pomeridiana tra i tavoli.
0: Mamma
1: oggi
0: mia.
1: Ti richiederei un pezzo dell'amica Giuni Russo con Un'estate al mare. La vogliamo dedicare a te, a tutti gli amici di Jukebox, in particolare oggi cito l'amico Baravetto, il nostro meteorologo perfetto.
0: Sì.
1: E niente, ti auguriamo buon travai e un abbraccio grande.
0: Stanno sistemando.
1: Tutela.
0: Ciao ragazzi. Dai, che sta per andare in onda la canzone. Insomma, scrivimi l'età. No, scrivimi l'età. No, perché sono curioso. Intanto Raffaele la pensa come me. Minestre riscaldate, lasciamo per

0: Russo, un'estate al mare su Radio Jukebox. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione. Stanno, allora, mi ha scritto, allora Vladi, 15 anni di differenza, insomma, questo Paoletta che per i genitori di lui ha chiuso una relazione con un ragazzo, praticamente eravamo empatici e lo siamo ancora oggi, ha scritto nel messaggio. Insomma, 15 anni di differenza, vabbè, 15 anni non sono tanti, però dipende sempre quanti anni hai tu e quanti anni aveva lui, perché quella è la cosa fondamentale, insomma, per quello. Poi se erano, insomma, ripeto, se era adulto e insomma ti ha lasciato per mamma e papà, secondo me non c'hai perso nulla, scusami se te lo dico, no vabbè, insomma, a un certo punto dai, per questa
1: buon pomeriggio Vladi, un saluto. Ciao. A te e a tutto il popolo di Jukebox in ascolto, sono Francesco da Rivalta.
0: Ciao Francesco.
1: Oggi Vladi e Kennedy ci si torniamo un po' indietro nel tempo, mm-hmm, e ci ascoltiamo Super Nature di Cerrone. Grazie mille, saluto Marina e Paolo da Rivalta, Marco Acumen e tutti i miei amici che mi conoscono e tutte le persone che mi conoscono. Ciao Vladi.
0: Grazie, ciao. 393-999-7794.

0: siamo giunti al termine. Intanto grazie ovviamente per tutti, insomma voi tutti, per essere stati con noi. Ritorno a Paoletta. No, vabbè, ragazzi. No, per io ci ritorno a Paoletta. Allora, Paoletta, intanto insomma, il mio pensiero, non hai perso nulla, insomma ci mancherebbe, insomma, una persona così probabilmente meglio perché poi vive con mamma mi ha detto, mamma mi ha fatto, mamma cucina meglio di te, insomma mamma quello. Allora è finita nel peggiore dei modi, aveva scritto Paoletta, i suoi l'hanno obbligato a lasciarmi, solo che perché sono più grande di lui. Sapete quanti? Allora, lei 56 anni, lui 41. Insomma, un uomo a 41 anni lascia la scelta di mamma e papà per una relazione. Scusate. E poi e ne dimostro pure meno, ha scritto le messaggi. È vero, perché mi hai inviato la fotografia, sei bellissima Paoletta. Ma non ti merita, ma non ci pensare nemmeno. Ma ci mancherebbe, insomma, vabbè. Grazie per essere stati con noi. Vabbè, mandate il messaggino adesso con il ciao a domani, così almeno chiudo con il ciao a domani. Ma esistono persone che si fanno così condizionare dei genitori sulle relazioni? Insomma, beh, devo portare la carta d'identità alla fidanzata, che insomma, della mia fidanzata, mamma e papà, mamma guarda, secondo te va bene? Insomma, oppure bisogna dire l'età? È fondamentale. Vabbè, un abbraccio.
1: Ciao Vladino, domani ciao a tutta la famiglia di
0: grazie, grazie Gianmarco, ciao. Salutiamo anche il nostro amico Gianmarco. Vai.
2: Buongiorno Bradi.
0: Ma ciao, grazie, buongiorno anche a
3: ciao,
0: te.
3: Ciao da Marco a Cunea domani. Ciao
0: Marco. No, io tornerei poi a parlarne, insomma, con le mamme e con i papà. No, vabbè, parlerei con le mamme e con i papà. Probabilmente domani mattina cosa succede. Vi voglio bene, ciao, a domani!
4: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Can't
7: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare d'energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Compilation alle ore 6, alle ore 11, alle ore 16 e alle ore 22. Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata.

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: C'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a tutto campo nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Laura Carchidi.
3: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento, von der Leyen si è poi rivolta al Premier canadese Mark Carney e ha detto: «Vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato del l'UE. Parlando invece delle minacce all'Unione, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
2: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina, con un bilancio di almeno 9 morti, tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi 2 anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
6: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1, 6,

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8517

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
3: fuori. Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore Gianni Del Vecchio. Novità positive per quanto riguarda l'ex Ilva, scopriamole.
7: Colpo di scena sulla vicenda dell'ex Ilva. Oggi il governo doveva varare un decreto molto importante, perché doveva stanziare le risorse per la cassa integrazione per gli operai dello stabilimento tarantino, sia gli operai che lavorano direttamente all'ex Ilva, ma anche e soprattutto a quelli dell'indotto, perché appunto con la chiusura dell'area a caldo tante persone, insomma, si ritroverebbero ovviamente senza protezione e senza ammortizzatori sociali. Stiamo parlando appunto di fra l'indotto e i lavoratori diretti quasi 10.000 persone. Ebbene, questo decreto è slittato perché nel frattempo è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha anticipato la discussione, l'udienza per quanto riguarda la decisione della Corte d'Appello di Milano di chiudere l'area a caldo dell'ex Ilva, l'ha anticipata al 20 ottobre, e quindi il governo di fatto ha detto ai sindacati che preferisce a questo punto aspettare poco più di un mese e capire alla fine quale sarà il quadro definitivo, cioè se definitivamente l'Ilva dovrà chiudere gli altiforni e con tutto quello che ne consegue per quanto riguarda appunto l'occupazione. Quindi solamente dopo il 20 ottobre poi si capirà se attivare o meno gli strumenti e gli ammortizzatori sociali per aiutare appunto i lavoratori tarantini.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Il 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ho dormito un tot, non sto ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto. Sento che piano
2: questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico!
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 9 1.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: CNR, giornale radio.
5: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Comincia l'Europa League. Alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica San Siro. Linea a Gianni De Gaetano.
6: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi 2 anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni. Ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan, nemmeno quando si chiamava Coppa UEFA, ancor prima delle fiere. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, riposano in panchina Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nata a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov, arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori.
5: Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC. Intanto il Bologna esonera dopo 4 partite Domenico Tedesco. Lo ascoltiamo intercettato all'uscita dal centro sportivo di Casteldebole.
7: Sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo 2 volte nello stadio qui a Bologna e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello. Perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
5: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con i rossoblù. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Repubblica Ceca è valso il 4° successo su 4 per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Parola alla via.
8: Siamo contenti del risultato, siamo contenti della pallavolo espresso dopo quel primo set perso e come abbiamo reagito durante il primo set, perché abbiamo perso ma eravamo lì.
5: Domani la sfida contro i balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Per l'aritmetica i cechi devono vincere con qualsiasi risultato oppure la Slovenia deve imporsi al tie break. Al contrario, in caso di vittoria slovena per 3-0 o 3-1, tutto rimandato allo scontro diretto di domani. Ed è tutto dallo sport.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8502.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: CNR, giornale radio.
5: Oggi la pace è minacciata. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen accusa ultranazionalisti. Tra i temi affrontati, inoltre, figurano la guerra in Ucraina, la Cina, l'intelligenza artificiale, il clima e l'apertura al Canada come membro associato dell'Unione Europea. Nuova raffica di attacchi in Ucraina la notte porta un bilancio di almeno 9 morti e 36 feriti per i blitz russi, compreso un autobus colpito da un drone a Nikopol. Kiev rivendica invece l'abbattimento di un bombardiere russo in Crimea. E in attesa del discorso in TV di Putin per le elezioni parlamentari, il ministro Lavrov dichiara che Mosca è aperta a nuovi colloqui sull'Ucraina, sia bilaterali che trilaterali, pur rimanendo scettica sui risultati. Il governo rinvia il decreto sull'ex Ilva. Durante l'incontro con i sindacati, la Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sulla chiusura dell'area a caldo a Taranto. Alla luce del ricorso, il governo ha congelato il decreto e aggiornato il tavolo per un mese. Allarme, colpi di pistola d'aria compressa a Roma. Nel quartiere Prati una seconda donna denuncia di essere stata colpita da un pallino mentre passeggiava. Le indagini della polizia proseguono a tutto campo. La prima vittima è stata operata per la rimozione del proiettile. È tutto da Nicola De Muro.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, comincia l'Europa League. Alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica San Siro. Linea a Gianni De Gaetano.
3: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi due anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni. Ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan. Nemmeno quando si chiamava Coppa UEFA, ancor prima delle fiere. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, riposano in panchina Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nata a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov, arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori.
2: Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC. Intanto il Bologna esonera dopo 4 partite Domenico Tedesco. Lo ascoltiamo intercettato all'uscita dal centro sportivo di Casteldebole.
4: Sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo due volte nello stadio qui a Bologna e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello. Perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
2: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con i rossoblù. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Repubblica Ceca è valso il quarto successo su 4 per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Parola alla Via.
5: Siamo contenti del risultato, siamo contenti della pallavolo espresso dopo quel primo set perso e come abbiamo reagito durante il primo set, perché l'abbiamo perso ma eravamo lì.
2: Domani la sfida contro i balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Per l'aritmetica i cechi devono vincere con qualsiasi risultato oppure la Slovenia deve imporsi al tie break. Al contrario, in caso di vittoria slovena per 3-0 o 3-1, tutto rimandato allo scontro diretto di domani. Ed è tutto dallo sport.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tu.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Can't
3: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: CNR, giornale radio.
4: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est della Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Sei pieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no?

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. Let's go.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 6 3 9.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
2: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita, Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred, cogli l'attimo. Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà? Totac.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 1.

Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo,

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

E puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: time.
1: Long classic anime.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027 a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Yo man.
2: Yo.
1: Open up man.
2: What do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0, 6, 4.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

Sì, sul muro mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza e ho bisogno di te, pazienza.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 58 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 0 7 0.

0: nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 6 5 7.

Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2656.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.

0: lo puoi richiedere con il codice 6771.
1: Quando ti sto vicino sento

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 7

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59.